bolo kole kele robi daite kan baka doli aite ake ni ra tu ni dri aya ei aning durat moi ai cholito ai cholito ai cholito bum macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate wali hai wo meri lottery।